0: mkhwenyana ziphi inkomo zamalobolo ziphi inkomo zamalobolo
1: inkomo zamalobolo azibelelanga mkhwenyana uma ineke inqaqa mazinyo
0: ziphi
1: inkomo zamalobolo
0: we mkhwenyana ziphi inkomo zamalobolo.